0: stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.
0: Che Susanna è la stessa si fe.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si spar meglio in altro loco.

0: sto. Sospetti tirare mi fanno.
1: Ti scoppiano i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi sospetti.

0: chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te,
1: di me medesima, la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Chiedati

0: per da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alcun ti abolito?
0: E ben ora è pentito, par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte, ci vogliam divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

l'arte scarmendo, l'arte adoprando, il capuncendo, il la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scarmendo, l'arte adoprando, il capuncendo, il la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore

0: Fate pasiglio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci, e alcun non entri.
3: Sì, che vi lasci qui solo?
2: Per la madama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vicinare!
0: Vati! E gentate, parla!
3: Oimè, che fate?

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi. Per matava. A proposito, figlia, instruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a

0: sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio. Ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io da

0: braccio.
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accadere di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Così tanto c'è, non c'è più!

0: basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio, che senso, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho troppo di scusa, un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai
0: e quando io la riposi
1: amor mio già mi volsi e qui lo sposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea.
0: Oh,

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illimata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto nei miei feudi avolenti.

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi.

0: voi non applaudite?
1: E afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. A fin domani, scuola. Parta tosto.
1: Ho che dirvi, signor, son già discosto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Giurala, ti pria che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno.

farci sento ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno ti

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chi.

Non cantai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor. Per ubico alla vittoria,

0: amico, un amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio, si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E forgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi servata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: benissimo, siamo uguale statura. Giù quel manto, poi niente paura.
1: Se qualcuno entrasse, entra.

caminetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita gente! Lebbi orror da basilio, alla fredda!

0: la mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Eccolo! Sono morta! Voi qui, senza mantello! E quali ostati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensier in mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste?

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Lasciate, l'aprirei senza chiavi e niente!
1: Come? Vorresti al repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Conteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: Ma invece un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare.

0: Dite, l'ucciderò.
1: Sentitelo.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Ante, ma perde il foglio. Esci ormai, garzon malvado, sciagurato, non parlare.

ai suonatori, le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del partire, un'arte del partire, un'arte del partire, un'arte del partire.

0: Vede, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No,
1: non conosco.
2: Non conosci?
1: No,
2: non conosci.
1: No, non conosci.
2: No.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ti fa mordo, ti fa mordo, ti fa mordo, l'amor mi fa la fede, l'amor mi fa la fede.
0: Per finirla lietamente, all'usanza teatrale, un'azione.

0: Ascoltate,
1: ascoltate.
0: Dal balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal vento. Ecco, canzi può darsi di peggio. Dillo al signor Dio di dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i carofani
1: in giardino.
0: Sì.
1: Cosa sento?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi! Onda balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, se noi guardiamo, seguiamo.
0: E volte dei testi,
2: non lo dire.
1: Mi abbiamo già resta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore.
1: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto la tosta così.
1: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Che
0: dice a me parli il ragazzo?
1: Che non mi...
2: E saputo,
1: da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non vide saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh,
1: finiamo questo ballo.
2: Cosa c'è, vederò?
1: Dunque tu, salta in giù, a te,
0: che timor,
1: l'arinchiuso. Aspettando quel caro visetto, ti peccappe un sussurro forduso. Ora il grido se l'ho scritto biglietto.
0: Aha!
1: Salta giù,

0: presto. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il sommario del tempo.
0: La lista degli ospiti. Parlate e tu lascialo. Lasciami e parti.
1: Porto sì.

0: dunque. Coraggio. Oh, che testa. Oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Mi manca. Mi manca.
1: Soggetto, soggetto.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per ciò di parlare.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser qui adesso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se stessa.

0: sua prosse cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: Figaro, a lui non di dir nulla, invece tua voglio andarci.

0: Chissà che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato vi fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete! E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Ch'io vi promisi.

0: perché fossi meco stamattina si austera?
1: Contraggio che vi c'era?
0: E da Basilio, che permetti farlo?
1: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
0: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Ordetevi la bocca, o signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinta la causa.
0: Cosa è nato? La causa. Cosa sento? In qual là?

ma se il pagasse la vecchia pretendente, pagar in qual maniera? E poi vi Antonio e a un incognito figaro ricurso.

c'è ancor per ridere di mia infelicità. C'è la speranza sola delle vendette.

parte in pace. Non può questo contento. Tu non nascesti a parte per vale.

0: O pagarla o sposarla, o rambutite.
1: Io mi spero.
2: E ti amaro.
1: Se sposa io sarò un pianò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: Vince superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei caprestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor, anzi, rubato.
3: Come?
1: Cosa?
3: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo, al mio braccio impresso geoglifico.
1: Una scatola impressa, un braccio destro.
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso.
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
0: Chi?
3: Ladri, ti rapir
2: presso un castello.

0: Hi, I'm WHQR's news director, Ben Shockman. Thank you for listening to WHQR.
1: E quello è mio padre che a te lo dirà, che a te lo dirà.
2: Suo padre,
1: suo padre,
2: suo padre,
1: suo padre,
2: suo padre.

0: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi, e doppie saranno. Prendi

0: e Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Arrivi! Andiamo.
0: E li vedrete voi.
3: Cosa mi dormi? E che ne dice il conte? Dio, si leggeva in prozzi. Il dispetto e la rabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo. Scrivi, che io scriva, ma signore.

0: Costantaccio, e questo l'ufficiale.
1: Ebbene, la dama.
2: Io sono il signor Vino, irritata e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dir la stessa, volevamo travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: te, barbarina simboli, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi padrone.

0: è che vorresti ballare col finestra. Non mi duol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non è il brazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza ballo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via, non li fa più botti, ehi, non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un giano il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, chi sei?
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani sui garofani.
0: E io dice, sarà? Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Eccolo!
0: Deve dare. Contessa.
1: Ricevete
0: il mio, al fin si tratta,
1: tu la vostra protesta,
0: seggiamo, seggiamo, e vediamo vendetta.

solita usanza. E dove si cagnaghi in ogni loco. Ah, capisco il gioco. Un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante. E era sigillato una spilla onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito.

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto colore.

0: Susanna la spilla. E così tenerella il vestito, già sai di far tutto sotto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come...

0: flamma.
1: Il fatto è serio, pensare ci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio ti può giunto rinco di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.

0: Qui va là?
1: Sam! Sam, vedi che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta e del feudal signor.
1: Oh, buona, buona, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

evento della mia cerimonia. E godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidar s'attonna.

mirarci, mirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son onde maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che vincono mentre l'amore non sa.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

Guardi, pensiero, abbasso un po' la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve...

0: Ci della crisi, al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco, il fresco.
1: Resto.

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Peggio, peggio,
2: non sento ciò.

0: basta, dime il mio.
1: Già che così vi piace, e eccomi qui, signor.
0: E compiacente femmina.

0: via via bella Venere, andiamoci a cenare. Sì, via via bella Venere, andiamoci a cenare.
1: Al buio si dormire.
0: È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrare.
1: Io non so. Come on!

stai la contessa, la prego non mi vedete. Vedete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò. Oh!

0: schiaffo.
1: Che schiaffo? Schiaffo da questo.
0: Au! Au! Non battere così presto! Au! Ah!